0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?
1: Thank you.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: sauce.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 8:01.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni con la possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petrolia, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. Intanto il prezzo medio in autostrada è arrivato a 2,25 euro per la benzina e a 2,45 per il diesel. La Premier Meloni parla di un segnale importante, mentre taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. A Roma, attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Giulio Regeni. A partire dalle 9 la Corte d'Assise si dovrà pronunciare sui 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati del decesso del ricercatore friulano, scomparso il 5 gennaio 2016 e ritrovato senza vita un mese dopo sull'autostrada tra il Cairo e Alessandria, sul corpo evidenti segni di tortura. Per 3 degli uomini sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il 4, che si ritiene essere l'effettivo responsabile della morte di Regeni, è stato chiesto l'ergastolo. In tribunale saranno presenti anche i genitori di Giulio Regeni. Veniamo agli esteri. Nella notte ancora raid russi sull'Ucraina. 20 persone, tra cui 8 bimbi, sono rimaste ferite in un attacco contro Kharkiv, colpito un edificio residenziale. A Kiev un bombardamento ha ucciso 2 civili e ha ferito altre 4 persone, danneggiate varie strutture in diversi distretti della città, innescando degli incendi. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo. Non è mai esistita un'arma potente quanto la combinazione tra individui malintenzionati e i più recenti strumenti di intelligenza artificiale, ha affermato alla NBC. Gates ha quindi ribadito la necessità di regolamentare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, un appello che però, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, per ora è caduto nel vuoto. È una Taylor Swift macina record quella che stanotte, agli MTV Awards presentati da Snoop Dogg, ha ottenuto l'Artist Director Honor. La 36enne diventa così l'artista più premiata nella storia dei VMA, superando Beyoncé, che ha collezionato 30 vittorie. L'altra regina della nottata americana è stata Madonna, che ha fatto suoi 3 premi. Artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione per il brano Bring Your Love con Sabrina Carpenter. In chiusura il tennis. L'Europa ha infatti vinto la Lever Cup a Londra battendo il resto del mondo per 13-5. Il punto decisivo è arrivato con Alexander Zverev, che ha superato Lernard Tien. La squadra europea torna così a conquistare il trofeo dopo il successo del resto del mondo nel 2025. L'anno prossimo la Lever Cup si disputerà a Los Angeles. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: got you.
1: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
2: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività, mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. La premier Meloni parla di un segnale importante, mentre taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. A Roma, attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Giulio Regeni. A partire dalle 9 la Corte d'Assise si dovrà pronunciare sui 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati del decesso del ricercatore friulano, scomparso il 5 gennaio 2016 e ritrovato senza vita un mese dopo. Sul corpo evidenti segni di tortura. Per 3 degli uomini dell'intelligence egiziana sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il 4, che si ritiene essere l'effettivo responsabile della morte di Regeni, è stato chiesto l'ergastolo. In tribunale saranno presenti anche i genitori del ricercatore. Voli sospesi per tutta la giornata di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. I disagi seguono quelli dello scorso agosto, quando per giorni lo scalo etneo rimase bloccato causando disagi a migliaia di passeggeri. Veniamo agli esteri. Nella notte ancora raid russi sull'Ucraina. 20 persone, tra cui 8 bimbi, sono rimasti feriti in un attacco contro Kharkiv. A Kiev un bombardamento ha ucciso 2 civili e ha ferito altre 4 persone, danneggiate varie strutture in diversi distretti della città, innescando degli incendi. In 10 giorni le alluvioni in Thailandia hanno provocato almeno 8 morti. Sono invece 62 le vittime registrate in India, dove le piogge torrenziali si sono abbattute soprattutto sull'Uttar Pradesh, nel nord del paese. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo. Gates ha ribadito la necessità di regolamentare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, un appello che però, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, per ora è caduto nel vuoto. Taylor Swift diventa l'artista più premiata di sempre agli MTV Awards, dove nella notte ha ottenuto l'Artist Director Honor, superato il record di 30 riconoscimenti detenuto da Beyoncé. L'altra regina è stata Madonna, nominata Artista dell'Anno. In chiusura, il calcio. A Milano vandalizzato il murale di Franco Baresi, morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. L'opera, ospitata all'esterno di Casa Milan, è stata deturpata con della vernice rossa che ha macchiato viso e numero di maglia dello storico difensore rossonero. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Liavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. La Premier Meloni parla di un segnale importante, mentre taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. A Roma, attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Giulio Regeni. A partire dalle 9 la Corte d'Assise si dovrà pronunciare sui 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati del decesso del ricercatore friulano, scomparso il 5 gennaio 2016 e ritrovato senza vita un mese dopo. Sul corpo evidenti segni di tortura. Per 3 degli uomini dell'intelligence egiziana sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il quarto, che si ritiene essere l'effettivo responsabile della morte di Regeni, è stato chiesto l'ergastolo. In tribunale saranno presenti anche i genitori del ricercatore. Voli sospesi per tutta la giornata di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. I disagi seguono quelli dello scorso agosto, quando per giorni lo scalo etneo rimase bloccato causando disagi a migliaia di passeggeri. Veniamo agli esteri. Nella notte ancora raid russi sull'Ucraina. 20 persone, tra cui 8 bimbi, sono rimasti feriti in un attacco contro Kharkiv. A Kiev un bombardamento ha ucciso 2 civili e ha ferito altre 4 persone. Danneggiate varie strutture in diversi distretti della città, innescando degli incendi. In 10 giorni le alluvioni in Thailandia hanno provocato almeno 8 morti. Sono invece 62 le vittime registrate in India, dove le piogge torrenziali si sono abbattute soprattutto sull'Uttar Pradesh, nel nord del paese. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo. Gates ha ribadito la necessità di regolamentare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, un appello che però, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, per ora è caduto nel vuoto. Taylor Swift diventa l'artista più premiata di sempre agli MTV Awards, dove nella notte ha ottenuto l'Artist Director Honor, superato il record di 30 riconoscimenti detenuto da Beyoncé. L'altra regina è stata Madonna, nominata Artista dell'Anno. In chiusura, il calcio. A Milano vandalizzato il murale di Franco Baresi, morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. L'opera, ospitata all'esterno di Casa Milan, è stata deturpata con della vernice rossa che ha macchiato viso e numero di maglia dello storico difensore rossonero. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: My love, get a little closer. This white

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina, e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso, per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. La premier Meloni parla di un segnale importante, mentre taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. A Roma, attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Giulio Regeni. A partire dalle 9 la Corte d'Assise si dovrà pronunciare sui 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati del decesso del ricercatore friulano, scomparso il 5 gennaio 2016 e ritrovato senza vita un mese dopo. Sul corpo evidenti segni di tortura. Per 3 degli uomini dell'intelligence egiziana sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il 4, che si ritiene essere l'effettivo responsabile della morte di Regeni, è stato chiesto l'ergastolo. In tribunale saranno presenti anche i genitori del ricercatore. Voli sospesi per tutta la giornata di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. I disagi seguono quelli dello scorso agosto, quando per giorni lo scalo etneo rimase bloccato causando disagi a migliaia di passeggeri. Veniamo agli esteri. Nella notte ancora raid russi sull'Ucraina. 20 persone, tra cui 8 bimbi, sono rimasti feriti in un attacco contro Kharkiv. A Kiev un bombardamento ha ucciso 2 civili e ha ferito altre 4 persone, danneggiate varie strutture in diversi distretti della città, innescando degli incendi. In 10 giorni le alluvioni in Thailandia hanno provocato almeno 8 morti. Sono invece 62 le vittime registrate in India, dove le piogge torrenziali si sono abbattute soprattutto sull'Uttar Pradesh, nel nord del paese. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo. Gates ha ribadito la necessità di regolamentare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, un appello che però, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, per ora è caduto nel vuoto. Taylor Swift diventa l'artista più premiata di sempre agli MTV Awards, dove nella notte ha ottenuto l'Artist Director Honor, superato il record di 30 riconoscimenti detenuto da Beyoncé. L'altra regina è stata Madonna, nominata Artista dell'Anno. In chiusura, il calcio. A Milano vandalizzato il murale di Franco Baresi, morto lo scorso 31 luglio a 66 anni. L'opera, ospitata all'esterno di Casa Milan, è stata deturpata con della vernice rossa che ha macchiato viso e numero di maglia dello storico difensore rossonero. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Scatta oggi il price cap di Eni contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. La Premier Meloni parla di un segnale importante, mentre Taxi, TIR e NCC minacciano lo sciopero. Veniamo agli esteri. Nella notte, raid russi sull'Ucraina. 25 persone, tra cui 9 bimbi, sono rimaste ferite in un attacco contro Kharkiv. A Kiev, un bombardamento ha ucciso 3 civili e ha ferito altre 8 persone. Nel frattempo, da Bruxelles, dove oggi è convocato il Consiglio Esteri in formato difesa, l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, ha richiamato tutti a restare vigili perché le informazioni di intelligence indicherebbero che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e veri e propri attacchi contro le democrazie occidentali. La Commissione europea sta valutando una roadmap mirata per Montenegro, Ucraina, Moldova e Albania per accelerare l'ingresso in Unione europea con un percorso chiaro e graduale. I 4 paesi devono ancora affrontare molti progressi prima di un'eventuale ammissione formale. Se proseguiranno con le riforme essenziali entro i tempi che detterà Bruxelles, saranno ammessi nell'Unione. Voli sospesi per tutta la giornata di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. I disagi seguono quelli dello scorso agosto, quando per giorni lo scalo etneo rimase bloccato, causando disagi a migliaia di passeggeri. Il gruppo Armani è pronto ad avviare trattative formali per la vendita di una quota del 15% con i 3 potenziali investitori individuati nel testamento del fondatore Giorgio, e cioè Louis Vuitton, L'Oréal ed Essilor Luxottica. Nelle volontà dello stilista, morto un anno fa a Milano, c'era l'indicazione per gli eredi di cedere una quota del 15% entro 18 mesi dalla sua scomparsa. In chiusura, lo spettacolo. Taylor Swift diventa l'artista più premiata di sempre agli MTV Awards, dove nella notte ha ottenuto l'Art Director Honor, superato il record di 30 riconoscimenti detenuto da Beyoncé. L'altra regina è stata Madonna, nominata artista dell'anno. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Lunghe code ai distributori Eni, dove oggi è scattato il price cap contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, con un risparmio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. E anche Socarc, controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. Le due iniziative potrebbero interessare circa 8.500 distributori, quasi il 40% della rete italiana. I giudici della prima corte d'assise di Roma in camera di consiglio per la sentenza nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Il verdetto atteso per le 18. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Nessuno di loro è mai comparso in aula e sono formalmente irreperibili e irrintracciabili da anni. E si chiuderanno oggi le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare un secondo avviso di chiusura indagine per omicidio aggravato nei confronti di Andrea Sempio, che potrebbe essere rinviato a giudizio. Leone XIV a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa al convegno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, al centro congressi dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha evidenziato il pontefice, che ha anche rimarcato: purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage. Ad ascoltare il suo discorso anche il presidente francese Macron. L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano un miliardo di morti, lo ha affermato Bill Gates intervistato dalla NBC. È necessario che a Washington venga approvata una legge, ha sottolineato il cofondatore di Microsoft. Voltiamo pagina. Dopo il KO con il Belgio e i fischi dell'Olimpico, l'Italia di Mancini torna in campo stasera in Turchia nel secondo match di Nations League. Vedo troppa agitazione in giro, dobbiamo rimanere tranquilli. Cercheremo di fare una bella partita e vincere, ha evidenziato in conferenza stampa al CT. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma d'imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Lunghe code ai distributori Eni, dove oggi è scattato il price cap contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Live il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, con un risparmio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali. La misura durerà 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. E anche Socarc, controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. Le due iniziative potrebbero interessare circa 8.500 distributori, quasi il 40% della rete italiana. I giudici della prima corte d'assise di Roma in camera di consiglio per la sentenza nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Il verdetto atteso per le 18. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Nessuno di loro è mai comparso in aula e sono formalmente irreperibili e irrintracciabili da anni. E si chiuderanno oggi le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare un secondo avviso di chiusura indagine per omicidio aggravato nei confronti di Andrea Sempio, che potrebbe essere rinviato a giudizio. Leone XIV a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa al convegno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, al centro congressi dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha evidenziato il pontefice, che ha anche rimarcato: purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage. Ad ascoltare il suo discorso anche il presidente francese Macron. L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano un miliardo di morti, lo ha affermato Bill Gates intervistato dalla NBC. È necessario che a Washington venga approvata una legge, ha sottolineato il cofondatore di Microsoft. Voltiamo pagina. Dopo il KO con il Belgio e i fischi dell'Olimpico, l'Italia di Mancini torna in campo stasera in Turchia nel secondo match di Nations League. Vedo troppa agitazione in giro, dobbiamo rimanere tranquilli. Cercheremo di fare una bella partita e vincere, ha evidenziato in conferenza stampa al CT. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Leone XIV a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa al convegno alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, al centro congressi dedicato a Robert Schuman. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha evidenziato il pontefice lanciando un monito: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. E ha rimarcato: purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage. Lunghe code ai distributori Eni, dove oggi è scattato il price cap contro il caro carburanti. Sulla rete Eni Labi il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, con un risparmio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un tetto ai prezzi sulla rete IP. Non si trattò di un suicidio, ma di un omicidio. Abbiamo individuato in parte le motivazioni, lo ha detto Gianluca Vinci, presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso della ricostruzione dei RIS sulla caduta. Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta da più persone e prima di precipitare ha cercato di difendersi. I giudici della prima corte d'assise di Roma in camera di consiglio per la sentenza nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel febbraio 2016. Il verdetto atteso per le 18. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Sono tutti cittadini britannici provenienti da Londra e di età compresa tra i 23 e i 25 anni. I cinque uomini arrestati in relazione all'incidente alla base RAF di Fairford nel Regno Unito. La base è usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran e nello specifico lo stretto di Hormuz. E i sospetti ora si concentrano sulla pista iraniana. Voltiamo pagina al calcio dopo il KO con il Belgio e i fischi dell'Olimpico. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia nel secondo match di Nations League. Vedo troppa agitazione in giro, dobbiamo rimanere tranquilli. Cercheremo di fare una bella partita e vincere, ha spiegato in conferenza stampa al CT, che dovrebbe cambiare molti giocatori nell'undici iniziale. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati al quotidiano appuntamento con l'informazione sportiva. Iniziamo dall'impegno dell'Italia in Nations League stasera alle 20:45. Contro la Turchia gli uomini di Mancini sono obbligati a vincere, pena essere retrocessi. Il CT ha lasciato a Coverciano 10 giocatori per farli riposare in vista del match con la Francia. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra competitiva. Cercheremo di fare una bella partita e vincere, ha evidenziato Mancini. Intanto anche l'Under 21 è al lavoro per prepararsi alla sfida del 1° ottobre contro l'Armenia, penultimo match delle qualificazioni ai prossimi europei. Non sarà convocato Antonio Raimondo. L'attaccante del Frosinone è stato valutato indisponibile per le prossime gare e dunque lascerà il ritiro. Nel frattempo continua a far discutere il caso del mancato tesseramento del leader della FIGC Giovanni Malagò. Per il ministro dello sport Andrea Bodi è un tema tutto sportivo, guai a renderlo diverso dalla dimensione in cui vive. Il CONI dovrà valutare alcuni aspetti formali che non sono irrilevanti, perché la forma è sostanza e le regole vanno conosciute soprattutto da chi le ha fatte e poi rispettate. Dal calcio al volley. Il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è entrato nel vivo e sono già 12 le nazionali che hanno ottenuto il pass. I restanti posti in palio passeranno attraverso i campionati del mondo in programma nel 2027 e attraverso il ranking internazionale al termine della fase preliminare della Volley Nations League 2028. A qualificarsi ai giochi saranno le prime 3 squadre classificate non ancora qualificate. Spazio anche al tennis. L'Europa conquista la Lever Cup a Londra battendo per 13-5 il resto del mondo. Aggiornato intanto il ranking ATP, con Jannik Sinner ancora saldamente al comando davanti ad Alexander Zverev. Nella classifica femminile sono sempre 2 le azzurre tra le prime 100, con Jasmine Paolini stabile al numero 20. Per il momento è tutto. L'informazione sportiva torna domani alle 14:30.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, tra cui una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Sempio, come scrive il procuratore Fabio Napoleoni in un lungo comunicato. Luigi Bisignani si è presentato spontaneamente alla Procura di Roma, dove è stato ascoltato per circa un'ora nell'inchiesta sul presunto piano per costringere Claudio Lotito a cedere la Lazio. Il manager indagato insieme a Mauro Masi e Francesco Maiolini ha respinto gli addebiti. I magistrati verificano anche una possibile alterazione del valore del titolo della Lazio in borsa e l'eventuale esigenza di una regia unitaria e di mandanti. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, interviene invece sulle polemiche per l'assegnazione alla giudice Donatella Casali del ricorso di Sigfrido Ranucci contro la RAI. In una nota, Pontecorvo assicura che l'affidamento è avvenuto nel rispetto delle regole attraverso meccanismi automatici in vigore da anni. Casali dovrà decidere sul ricorso con cui Ranucci chiede il reintegro alla conduzione di Report. Il termine per il deposito delle note delle parti è fissato al 30 settembre. Passiamo agli esteri. Teheran respinge categoricamente ogni collegamento con l'arresto di 5 sospetti vicino alla base aerea britannica di Fairford. L'ambasciata iraniana a Londra parla di speculazioni infondate e malevole e accusa alcuni media britannici di alimentare una propaganda iranofobica. L'Iran si riserva inoltre di adottare eventuali misure legali per tutelare i propri interessi. In chiusura al calcio, via libera dalla conferenza dei servizi al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza si è conclusa con parere positivo. L'obiettivo del club e del comune è quello di avviare i lavori entro marzo 2027 e completarli nel 2031 in vista degli europei del 2032. Il sindaco Roberto Gualtieri parla di una giornata storica e indica come possibile fine lavori già il 2029. Ed è tutto per ora. Grazie per averci seguito.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il gradimento di Donald Trump è sceso al 37%, il livello più basso mai registrato dal Wall Street Journal per un presidente a poche settimane dalle elezioni di midterm. Il dato più vicino era stato quello di George W. Bush al 39% dopo il suo secondo mandato. Finora i salari non mostrano una risposta significativa allo shock energetico, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde intervenendo al Parlamento europeo. La retribuzione per occupato è cresciuta del 3,3% nel secondo trimestre contro il 3,6% del primo. Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia dell'eurozona con una solida crescita del PIL nel secondo trimestre e ha indicato una disoccupazione al 6,4% a luglio. Secondo le proiezioni di settembre della BCE, l'economia crescerà dello 0,9% nel 2026, dell'1,4% nel 2027 e dell'1,5% nel 2028. Torniamo in Italia. È stata notificata alla difesa di Andrea Sempio la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha 20 giorni per esaminare gli atti e presentare una memoria. I capi di imputazione restano invariati e decorso il termine di legge. La procura di Pavia assumerà le determinazioni sull'azione penale. Tra le nuove consulenze una ritiene compatibili con il piede di Sempio le dimensioni di una scarpa numero 42. La procura precisa inoltre che non vi sono elementi nuovi tali da modificare le precedenti valutazioni sull'impronta 33. Colpo di scena nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia ha comunicato all'Italia la disponibilità a trasmettere la documentazione sul disastro del DC-9 Itavia, precipitato nel 1980 e costato la vita a 81 persone. Gli atti arrivano fino ai primi anni 90 e potrebbero contenere documenti legati alle rogatorie italiane. La Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione all'udienza del 30 settembre. In chiusura al tennis, John McEnroe propone un boicottaggio dei tornei del Grande Slam per ottenere una quota maggiore dei ricavi. I giocatori dovrebbero essere partner nelle major, ha detto l'ex campione statunitense alla Lever Cup di Londra, sostenendo che oggi ricevono una parte troppo piccola degli introiti. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha notificato alla difesa di Andrea Sempio la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. I legali hanno 20 giorni per esaminare gli atti e presentare una memoria. Tra gli elementi, una consulenza antropometrica che ha ritenuto compatibile il piede di Sempio con una scarpa Frau numero 42. Sull'impronta 33 attribuita all'indagato non sono emersi elementi nuovi. La Procura ha inoltre chiesto chiarimenti al RIS di Parma sulle controanalisi del DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, risultate negative. I capi di imputazione restano invariati. Sono stati condannati a 10 anni di carcere 3 dei 4 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma, assolto il quarto imputato. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore Paola Defendi e Claudio Regeni e la sorella Irene, mentre all'esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l'attesa del verdetto. Passiamo agli esteri, almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nel centro di Kiev che ha colpito anche l'Accademia Nazionale delle Scienze. Intanto è iniziata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Leone XIV, per discutere di prigionieri di guerra e bambini trasferiti dai territori di origine. Trump ha detto di aver chiesto a Zelensky di andarci un po' più piano con le raffinerie russe. Berlino ribadisce invece che Mosca non sembra pronta a negoziare un cessate il fuoco. I 5 cittadini britannici arrestati nei pressi della base aerea di RAF Fairford sono stati rilasciati su cauzione ma restano sotto indagine per terrorismo. La polizia valuta possibili collegamenti con Iran, Russia o gruppi militanti. Teheran ha negato ogni coinvolgimento. Donald Trump ha parlato di una collaborazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma la polizia ha spiegato che gli arresti sono partiti da una segnalazione su veicoli sospetti. In chiusura al calcio, via libera dalla conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'obiettivo è avviare i lavori entro marzo del 2027 e completarli nel 2031 in tempo per gli europei. È un'altra giornata storica per Roma, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, secondo il quale lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha notificato alla difesa di Andrea Sempio la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. I legali hanno 20 giorni per esaminare gli atti e presentare una memoria. Tra gli elementi una consulenza antropometrica che ha ritenuto compatibile il piede di Sempio con una scarpa Frau numero 42 sull'impronta 33 attribuita all'indagato. Non sono emersi elementi nuovi. La Procura ha inoltre chiesto chiarimenti al RIS di Parma sulle controanalisi del DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi. Risultate negative. I capi di imputazione restano invariati. Sono stati condannati a 10 anni di carcere 3 dei 4 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma, assolto il quarto imputato. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. In aula erano presenti i genitori del ricercatore Paola Defendi e Claudio Regeni e la sorella Irene, mentre all'esterno decine di giornalisti e telecamere hanno seguito l'attesa del verdetto. Passiamo agli esteri, almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nel centro di Kiev che ha colpito anche l'Accademia Nazionale delle Scienze. Intanto è iniziata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Leone XIV, per discutere di prigionieri di guerra e bambini trasferiti dai territori di origine. Trump ha detto di aver chiesto a Zelensky di andarci un po' più piano con le raffinerie russe. Berlino ribadisce invece che Mosca non sembra pronta a negoziare un cessate il fuoco. I 5 cittadini britannici arrestati nei pressi della base aerea di RAF Fairford sono stati rilasciati su cauzione ma restano sotto indagine per terrorismo. La polizia valuta possibili collegamenti con Iran, Russia o gruppi militanti. Teheran ha negato ogni coinvolgimento. Donald Trump ha parlato di una collaborazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma la polizia ha spiegato che gli arresti sono partiti da una segnalazione su veicoli sospetti. In chiusura al calcio, via libera dalla conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'obiettivo è avviare i lavori entro marzo del 2027 e completarli nel 2031 in tempo per gli europei. È un'altra giornata storica per Roma, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, secondo il quale lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Made a six-figure deal, should have asked for-

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.